fece lì. Trenta giorni feres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar,

A voi, due lettere in fuoco! Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. C'è vero che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rolice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

go. Tanto, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: No. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
0: Perché ha corso lo scontanello, sì.

0: lei.
1: E lui?
0: Ehi.
1: E lui? Se ne sapesse mai, schifiamo i passi suoi, ordini.

0: Non d'accordo.
1: L'arcano custodirei.
0: Un sordo e muto.
1: Non d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Va la mano.
2: Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si fa a non sentire? Come si f

0: Excellent, la voilà.
1: Si, si.
2: Vassolvo.
0: Sir John, vien con der dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

ascolto. Io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

0: cielo di suo marito e a sé.
1: Dalle due, dalle due, dalle due, dalle due.

0: pagherò, le pagherò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.
1: Netto.
0: Se mi fa storta, ti sparo una gira.

Vedrai, se non corteggio, vedrai, vedrai, vedrai. Cielo corvitico, quel tangero. Mai tardi,

Quando faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fago leggero, gentile, gentile. E infine, quello era il tempo, e mia verde grinde, quello era il tempo, del mio lieto maggio, quando era spirito flessibile e stello, mi sei dimenticato attraverso un anello, quando ero fatto.

0: Mia signora, ci succede? E può parlarvi? Può mostrare che sono un pazzo?
1: Alla malora!
0: E lo so, e lo prego,
1: sì! Non vi m'ascolto!

0: vista le casse. Sento mi lati. Andiamo in sette, le cose mi usa il parco. Camice e cotelle, con disgusto primo. Sognarci via, via. Oppia, disgusto, lettura, per letti la notte.
1: Che
0: ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo, che ti amo,

0: Shut. Senta quanto. Se ti piglio. Sei da ciuffo. Sei da ceffo. Sconquasso. Arancino con il tempo. Vai a te. Credo il tuo santo.
1: Faccio volere a te.
0: Vai a te.
1: Purché non ci vai. Amore mio.
0: Vai.
1: Serpente,
0: con te marzo, vai, serpente,
1: se non accorseri nulla,
0: senta quanto,

mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandini biechi, come si fa coi

vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo l'uom brillo. Brillo di vibra in cor, dal negro vetere al grillo qui.

astro curvo, come erbo la lama di Beltana nello spazio lontani a rindicava, con quel tubo e quel calco, e la mia tempra, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: legge, l'esca in ghiotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.
1: Amore!

0: Bodom soave passo. Alice, l'amor ti chiama. Vieni, l'amor ti chiama.
1: Sergio,
0: sei la mia gamba.
1: Sergio,
0: fermo, fermo.
1: Sergio,
0: sono il tuo cervo, sono il tuo cervo, il mio carino.

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costor con vantagloria non avrebbero un picciolo di fare. Son io, son io, son io che mi fa spaltri. L'arguzia mia

0: è nato pur non il padrone, padrone,
1: tutto nel mondo
0: è la
1: luce. È nato pur non il padrone, padrone, tutto nel mondo è la luce.